0: gente quando tocca terra.
1: Anch'io ero pessimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
2: No, io sono pessimista perché è vero.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rasperare.
2: What?